0: di Kennedy Digital Satellite e ho na obenya niam papa ne boafo
1: Jaga 4 bitters enumra ania aban e bo bo ne siesiu